allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti.

sono solo in questa stanza, che è vuota senza te. Ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.